0: Con 6 chiamate, abbiamo pronto. Mommy, watch responding.
1: Your mom, ambulance phone's responding, 1900.